Lasciati tutto non piace l'ora pazzo, dare se ne sale a dan, rompiamo ancora pazzo. Mar de meidan, zone meidan, ha me ghi, ha baste, ha sveshan parce che bon ban.